Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente.

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini all'Orchestra Italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana.

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Offna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Life Salvini.

Bellissimo, ragazzi! Eccoci qua! Andiamo! Ane Stark Ritmo! Oide, eh? La Sissima mit Orchestra Italiana! Dice Ritmo! Bellissima questa, eh? Guarda!

Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo, Massimo.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offana Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.
1: Chitarra, suona più piano,

di ascoltare Radio Offre al Canal San. Una canzone d'amore, lo si sa, l'amore è l'amore, ragazzi. Chiamali per persuasa, a nessuno di Susana, mette mani in orchestra, ma in gruppo, ma in cappella, salto a qui. Quasi sì, ragazzi, giù, ronda di musica, già. La prima trasmissione del 2026, già, sì, in 10 secondi, che forse avanzi, 7 gennaio, sì, veniamo, già. Ancora romanticamente, amore mi manca. Ya Francesco, mi chitarra e bismea.

porta in braccio a me. Ma la mattina dopo ti dissi questa cosa e poi

Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ciao, son, vai da ragazzi, andiamo, Orchestra Italiana.

ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi

0: ragazzi, un cuore matto, matto da legare, un cuore matto
1: che ti vuole bene,
0: cuore matto,
1: matto da legare,
0: matto come sono io, la musica è sempre bene. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sei.

con questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il

Bene, Goa, Andy Goa, sin Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon 3/4 Stunde, ja.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra si fantastica. Jetzt unser Chor.

lei. Ah, volevate il coro più grande? Ah, ragazzi, io che vado di coda, a bussare da lei. Yeso, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine, si inglescia di ende, noi scopriamo, ho sentito, la si fantastica, come la viola. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria,

E dopo, sempre, Jede Mittwoch, 19 Uhr, steht immer Musica Italiana, live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offenar, canale SAR, musica italiana, live. Settembre, poi verrai, ma non ti troverai, e piangeranno solo gli occhi miei.